0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna? Resta biglietto.

figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo figaro, bravo bravissimo, ah, bravo figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,